0: mu asiesi odi oja shinti asie nam pato kase wo yesu kristo di mo e wo yesu kristo nazareth ni ni di mo pia biara ejan biara
1: asempa
0: e